0: scrive a me.
1: Finalmente in Varsavia è giunto Stanislao. Si è dichiarata in suo favor la dieta e voi potete la corona abdicar quando volete. La perdita d'un trono non vi incresca però perché vi acquista di maresciallo il titolo e l'onore.

0: altro scarno, Bruno, o che ciel quali occhi voi chiedete?
1: Quel dell'inferno!
0: Adesso, adesso!

ai giardini della regina, sotto gli allor della fonte vicina. È mezzanotte.

0: cimacidonio di letto, e s'accorda nel magico tetto, fra la folla di credulo ognuno, s'abbandoni e folleggi con me.
1: E s'accorda va lei, sospedo,
0: io si perito,
1: fremo di corpo, abbandoni e tenga il maglianimo,
0: e folleggi
1: che nulla paventa per sé.
0: Con me.

E scherzo de follia si fatta profezia. E scherzo de follia si fatta profezia. Ma come fa da ridere la lor credulità? Ma come fa da ridere?

0: salvarti dolor che gelati lassù dall'immira
1: ti son congiurati.
2: O cielo!
0: Trasvolai nel manto serrato così che m'ho preso per un bell'agguato. Intesi tra l'uno prorompere. L'ho visto!

seguito l'orma dei passi spietati. Allo scambio di detti esecrati, ogni destra la daga brandì. Fatti salvo il calvato, non seguita, di fuoco cosa lassi per tu.

suoi fuggi forse per ogni via sempre l'ora dei passi spietati allo scambio di detti esecrati ogni idea svelata già brandì innocente sfidati.

veste ed aver mio mastro le ciarpe al manto lato attorno e guarda centro a ravvissarci

0: Io ardite, proprio ardite, bellezza. Ardite, proprio ardite, e silenzio. Silenzio,
1: silenzio,
0: silenzio ed ardir. Silenzio,
1: silenzio,
0: partite,
1: proprio.

vanne, se in memore la mia clemenza plia, fatovi che t'ascoltami, odio un consiglio.

0: Qui frolli allegri corpi pieni di intrecciate danze,
1: un enorme scondono e fini le sembianze.
0: A caldi nastri serici in nodo ci sconfiano d'oro,
1: i forti bracci intrepidi non colpiranno a vuoto.
0: Brevi saldi pindici qui brillano i ferri,
1: tra suoi feroci scherri qual forte perirà, a grandi occhi salerà, impallidisci, udir che un po' potrebbe,
0: di chi?
1: Di stessa giorno in tasca, chi

0: legge, rilegge, le stendio te.
1: T'aspetterò nel parco reale a mezzanotte. Tu verrai travestito da...

0: laste in van, senza timore o mai, libero in queste soglie, tu puoi chiamarmi ingiusto, e vane insidie contro me tramare, difender la sua terra e nobilopra. Io combatto un tiran,
1: io combatto

così non è sempre. Che nuove scoperte! Il gioco ed il vino, le feste, la danza, battaglie, conviti, ben tutto gli sta. Or della contessa l'assedio gli avanza, intanto il marito

0: mai narrasti? E la ragione adunque smarrì?
1: Signor, quell'esaltato capo voi conoscete.

0: resti in mia regal presenza, e nulla ancora hai domandato al re. Io voglio averti a me da canto.
1: Sire, no, quel che io sono restare io
0: è troppo altiero.

Fantasie li vedo giù, se volete io non vi perdo, io non ho ragione. Con le mani, con le mosche, con la mia, giocando con le mani, con la mano, con le mani. Il cuore mi solletti, mi dammi un ballo, e sarà una giusta gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia,

star. Io non la firmo. Rider volete, parlo sul serio, vedi e prendete, non prendo niente, vedete, basta.

0: mani prudono, le mani prudono, le mani prudono, lo scanno qua, lo scanno qua, lo scanno, lo scanno qua, lo scanno, lo scanno qua.
1: Non le magnanime di semidei, siete un barone, sì, voi che lei, ma lo stranissimo avvenimento, mille mandoblico scusarmi fa, ma lo stranissimo avvenimento, mille mandoblico scusarmi fa.

0: sangue al cerebro, ancor mi sento le mani prudono, lo scanno qua. Le mani prudono, le mani prudono, le mani prudono, lo scanno qua, lo scanno qua, lo scanno, lo scanno qua, lo scanno, lo scanno qua.
1: Non è magnanima di semidei, sia di un barone, si vuoi che lei, ma lo stranissimo avvenimento, mi ne va dove cosa mi fa, ma lo stranissimo avvenimento, mi ne va dove cosa mi fa.

Passion a te, questo è il momento, ti scuoti, vien Desdemona. Se mosso, la saluto, e s'avvicina. Or qui si tragga Otello, aiuta, aiuta Satana, il mio cimento. Ci aggamberse insieme, ed esso inclina sorridendo il bel viso. Mi basta un lampo sol di quel sorriso per trascinare Otello alla rovina. Andiamo. Ma il caso in mio favor s'adopra. Eccolo, al posto, all'opera.